0: Joe Gamma?
1: What?
0: Joe Gamma?
1: What?
0: Joe Gamma?
1: What?
0: Joe Gamma?
1: What?
0: Joe Gamma?
1: What?
0: Tia Cero, Basi. Tia Cero, Basi. Tia Cero, Basi. Abasi? Abasi? Tia Cero, Basi. Sakoli Amantia, yo. Sakoli Amantia, yo. Equine.